0: 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selena Sciucca e Gianfranco Mixa. Nuova fase di forte escalation tra Iran e Stati Uniti. Nello stretto di Hormuz, Teheran avrebbe attaccato alcuni cacciatorpediniere americani, mentre anche gli Emirati Arabi Uniti sarebbero stati nuovamente presi di mira.
0: Gli Stati Uniti hanno risposto con raid contro obiettivi militari e porti iraniani, con segnalazioni di esplosioni anche a Teheran. Il presidente Donald Trump sostiene che le operazioni americane siano state esclusivamente difensive e che il cessate il fuoco resta ancora in vigore, nonostante gli nuovi scontri tra le parti.
2: In questo clima di forte tensione internazionale restano delicati anche i rapporti economici tra Stati Uniti e partner globali, in particolare con l'Unione Europea. Il presidente americano Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo stato dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea.
0: Trump ha concesso a Bruxelles tempo fino al 4 luglio per rispettare gli impegni del patto commerciale, minacciando in caso contrario un aumento dei dazi sui prodotti europei, incluse automobili, camion, fino al 25%.
2: Nuovi attacchi ucraini nella notte contro obiettivi in Russia. Esplosioni sono state segnalate a Mosca, Rostov sul Don e Yaroslav, dove una raffineria di petrolio è andata in fiamme dopo un presunto attacco con droni. Le autorità russe hanno temporaneamente limitato i voli negli aeroporti della capitale.
0: Secondo Mosca, nella notte sarebbero stati abbattuti 264 droni ucraini. Il presidente Zelensky ha ribadito che Kiev continuerà a rispondere agli attacchi russi, accusando Mosca di aver ignorato le proposte del cessate il fuoco.
2: Ascoltiamo ora le notizie dall'interno nel servizio a cura di Italo Banco.
3: Il premier Andrej Plenković ha accusato parte dei giudici della Corte Costituzionale di bloccare deliberatamente il lavoro dell'istituzione, sostenendo che oggi la Corte quasi non esiste. Le tensioni sono esplose dopo la scadenza del mandato di tre giudici della Consulta, che ha complicato la formazione dei collegi decisionali. Il giudice costituzionale Andrej Abramovic respinge però le accuse di ostruzionismo e afferma che la Corte continua a lavorare regolarmente. Secondo Abramovic, la creazione dei nuovi collegi dovrebbe attendere l'elezione dei nuovi giudici da parte del Sabor, prevista il 15 maggio. Attualmente la Corte opera con 10 giudici invece dei 13 previsti dalla legge. Nessun caso di hantavirus è stato registrato in Croazia e non risultano cittadini croati tra i passeggeri del volo Johannesburg-Amsterdam, sul quale viaggiava un hostess risultata positiva. Lo ha confermato la ministra della Salute Irena Krstic, precisando che il sistema sanitario resta in stato di massima attenzione, ma senza segnali di contagio nel paese. Le autorità croate continuano comunque a monitorare la situazione internazionale legata ai sospetti casi di hantavirus a bordo della nave da crociera Hondius, dove si registrano 3 decessi. La ministra ha escluso rischi di diffusione su larga scala simili a quelli del Covid.
1: Notizie locali.
2: Mondo CNI, la Commissione elettorale dell'Unione Italiana ha confermato la validità delle due uniche candidature per le elezioni delle massime cariche della nostra organizzazione, Marin Corva per la presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marin per la presidenza della Giunta Esecutiva.
0: Le elezioni si terranno il 31 maggio in 52 comunità degli italiani. Ripetiamo, Corva e De Marin risultano candidati unici, altre alternative non ci sono. Con oggi la campagna elettorale è ufficialmente iniziata, mentre la proclamazione dei risultati è prevista per il 15 giugno.
2: Cambiamo argomento. Oggi e domani si celebrano la giornata della vittoria sul fascismo e la festa dell'Europa in ricordo della fine della Seconda Guerra Mondiale e della dichiarazione di Robert Schuman del 1950 che diede nascita all'Unione Europea.
0: A Fiume questa mattina sono state deposte corone di fiori al Monumento alla Liberazione in Delta, mentre al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea si è svolta l'Accademia Solenne in presenza delle autorità cittadine e regionali.
2: Il partito MOST denuncia la presenza di grandi quantità di rifiuti metallici nell'area portuale di Fiume e nei pressi dell'ospedale cittadino e della stazione ferroviaria, dove il materiale verrebbe caricato sulle navi. Tuttavia, secondo l'ispettorato statale, non si tratterebbe di rifiuti, mentre il partito segnala che durante le operazioni si solleverebbe una forte polvere ritenuta potenzialmente nociva per la salute.
0: Il deputato di MOST, Marin Miletic, parla di presunte irregolarità nella gestione del materiale e sostiene si tratti di rifiuti metallici che finirebbero anche in mare. Accusa le autorità portuali di violazione delle norme sullo smaltimento. Secondo il partito, il caso potrebbe portare alla presentazione di denunce penali.
2: Parliamo ora degli eventi di oggi. Questa sera al castello di Tersato si terrà la Notte delle Fortezze. La manifestazione si aprirà con l'inaugurazione della mostra itinerante Ritratti di principi e principesse della famiglia dei Frangipani. L'allestimento propone i ritratti dei più illustri membri della famiglia, valorizzando il ricco patrimonio storico e culturale dei Frangipani.
0: Oltre alla mostra, i visitatori potranno ammirare anche il modellino itinerante della città vecchia di Dubovac. Il programma della serata proseguirà con un incontro letterario con Tomislav Beronic, autore della trilogia Racconti sui Frangipani. La Notte delle Fortezze avrà inizio alle ore 18. L'ingresso a tutti gli eventi è libero.
2: Il Teatro Zeitz di Fiume celebra la giornata dell'Europa con la prima dello spettacolo Questa potrebbe essere la mia classe, dedicato al tema del bullismo tra i giovani. L'opera andrà in scena questa sera alle 19.30.
0: Prima della rappresentazione, alle 18 nel foyer dello Zeitz, si terrà una tavola rotonda sul bullismo come problema sociale, con la partecipazione di esperti, associazioni e studenti. Interverranno anche rappresentanti istituzionali della città e della regione.
2: Passiamo alla musica. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume ha appuntamento musicale con il concerto Viaggio nel tempo della rinomata cantante lirica Olga Schober.
0: L'evento avrà inizio alle ore 19 nel Salone delle Feste.
2: Importante riconoscimento internazionale per l'artista fiumano Bruno Paladin. Alcune sue opere sono state selezionate per la mostra Il suono dell'arte, l'eco della materia, allestita nel padiglione della Repubblica di Guinea alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia.
0: L'esposizione, ospitata sull'isola di San Servolo a Venezia, resterà aperta al pubblico fino al 22 novembre. Quella della Guinea è una delle nuove partecipazioni nazionali di quest'anno alla Biennale.
2: Il documentario Fiume o Morte del regista fiumano Igor Besinovic è stato premiato come miglior opera dall'Associazione Internazionale dei Critici Cinematografici durante il festival Millennium Docs Against Gravity a Varsavia. Il film ha superato anche titoli candidati all'Oscar.
0: L'opera racconta l'occupazione di Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio e coinvolge oltre 300 fiumani in una rilettura storica in chiave creativa e antibellica. Il premio rappresenta la prima edizione del documentary Grand Prix.
2: Andiamo in Istria. Oggi a Pola si celebrano i 20 anni del Consolato Onorario d'Italia. La cerimonia è in programma questa sera nella sede della Comunità degli Italiani, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo.
0: Per l'occasione verrà inaugurata anche una mostra fotografica di Virgilio Giuricin. Protagonista dell'anniversario, Tiziano Sosic, viceconsole dal 2005 e console onorario dal 2013, al quale negli anni sono state conferite importanti onorificenze della Repubblica Italiana per il suo impegno istituzionale.
1: Lo sport.
2: Calcio. Nell'anticipo del 34esimo turno di Prima Lega, questa sera a Rujevica il Rijeka di Victor Sanchez attende il fanalino di coda del Vukovar.
0: I fiumani sono attualmente al quarto posto con 46 punti in vista della finale di Coppa Croazia. Puntano a conquistare il terzo posto in classifica, mentre il Vukovar va a caccia di punti preziosi nella lotta a salvezza, ancora matematicamente aperta. La sfida è in agenda alle 20 con diretta sulla nostra emittente.
1: Che tempo fa?
2: Il pomeriggio sul Quarnero è all'insegna di condizioni serene e soleggiate. In serata, possibile instabilità con rischio di piovaschi locali. Venti leggeri dai quadranti sud-occidentali. Le massime di oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume rilevati 23 gradi con umidità relativa al 38% e condizioni di alta pressione atmosferica.
0: Domani cielo prevalentemente soleggiato con lieve nuvolosità. Nel pomeriggio, con il progressivo aumento della copertura nuvolosa, possibili piogge o rovesci, soprattutto nell'entroterra. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati. Mare poco mosso. Temperature massime lungo la costa, comprese tra 20 e 25 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E con il meteo è tutto anche per oggi. L'odierna edizione del nostro GR è stata realizzata in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento domattina alle 10:30 in compagnia di Gianfranco Mixa. Buon fine settimana.